0: le but est malade, quoi.
1: Colonna baroca di Cumimbaro e Negotu Madonna. Cotigli baroca di Contambaro e Negotu Madonna.